Jesus Christ. Abusia sabre betia nyomba kumye nubi. Na fe empire edidi sone ya diatuaso. Enchi sabre fafon fre obi na onfro bi.